è un altro sullo slancio, ed ecco Black Mancino, mi c'entra con un gancio,

Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadieri, aprì un po' la finestra, una spinta i pinelli va giù. Signor questore, io ve l'ho già detto, vi ripeto che sono innocente. Anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è Val Pereira che ha già parlato, lui è l'autore di questo attentato ed il complice certo sei tu.

questo delitto fra i padroni e bisogni cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se tu insisti, apriam la finestra.

0: Calabresi e tu guida assassini, se un compagno avete ammazzato per coprire una strage di Stato, questa lotta non si fermerà. Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Ha bastato aprire la finestra, una spinta e Pinelli cascò.
1: Radio Grésil, Vaudan, 92.4, 87.8, 89 FM.